0: my name.
1: This is EU Radio.
2: 1, 2, 3, senza mani. 1, 2, 3, animali. 1, 2, 3, dammi tempo. 1, 2, 3, senza mani. 1, 2, 3, animali.